0: del Pisa. Andiamo a rivedere l'azione, il tiro dal limite. Ah no, è proprio Camarda. Su un tiro di un compagno sfiora il pallone. No, perché guarda, sembrava un gol bellissimo di tacco, meraviglioso, un gol di
1: guarda,
0: no, perché era
1: bello.
0: Veramente talmente bello che sembrava, cioè,
1: sì.
0: Vabbè, comunque, l'ha annullato, peccato che era in fuori gioco, però era molto bello.
1: Peccato perché mi ha guarda, sei stato talmente bravo a descrivere l'azione che mi sembrava di essere lì, di averlo visto anch'io. Vedi? Veramente. Un applauso ai nostri giornalisti sportivi.
2: Bene, bene, bene. Carolina, per favore, visto che lo scrivi, riusciamo.
3: Dai.
1: Sì, aspetta, si è spostato il globo. L'attesa sta per finire. Power Hits estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi. Giorgia, Gigi D'Alessio, Giulia e Madame. Tanti.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: V60, la nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
6: Tra tag 0%, messaggio pubblicitario se cine nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: adesso.
1: Macklemore 22:33 RTL 102.5 la suite. Allora dobbiamo presentare anche un nuovo amico della suite, Carolina Russi Pettinelli. Noi ci siamo, diamo il benvenuto a 9. Buonasera 9.
2: Ciao a tutti, ciao Italia, ciao Nick Palmer, TL, Carolina.
3: Ciao 9, molto lieta.
2: Piacere mio, piacere mio.
1: Allora, noi dobbiamo presentare a Carolina, lo facciamo in questo modo. Ti abbiamo conosciuto un bel po' di mesi fa, hai fatto con noi per esempio anche tutta la settimana del Festival di Sanremo. Tu sei un artista molto seguito sui social, fai musica rap, quindi genere hip hop, e ti abbiamo anche negli ultimi mesi...
4: Urban, oserei dire urban.
1: Urban, va bene. Urban, e abbiamo anche negli ultimi mesi promosso il tuo ultimo singolo che si intitola M'Mank. È corretto fino a qua?
4: M'Mank.
1: Tu M'Mank. Tu me manca, vabbè, scusate, mi ero dimenticato il tu. Carolina, devi sapere questo, che ogni volta che noi ci ritroviamo nella suite con 9, lui però ci propone una cover per chiudere in bellezza la settimana, visto che è venerdì.
3: Ah, quindi non fa i suoi inediti, fa le cover.
1: No, fa qua, fa le cover, un po', sì, un, po' esatto. Un po', però diciamo
4: ogni
1: che l'inedito.
4: Ogni tanto, ha fatto, una volta ha fatto anche l'inedito.
1: Sì, però...
3: Ok, no, per capire con cosa ha a che fare, per me è tutto nuovo.
1: Sì, no, è tutto 9. No.
4: Bella.
1: Grazie.
4: Bella.
1: Allora, c'è... una canzone che vuoi dedicare questa sera, tra l'altro, a Carolina, perché io ero rimasto l'ultima volta che tu eri riuscito, c'era stato anche un appuntamento che non era galante, che non era andato benissimo, è così? L'hai più recuperato quell'appuntamento?
2: Più recuperato, dai, cerchiamo di fare il nostro meglio stasera, così magari poi usciremo con Carolina, dai.
1: Oh! E qua mi piace, capitano.
3: Vuoi finire nella mia rubrica alla fine della puntata? Io non credo che sia una buona idea.
4: Come diceva Martin Luther King, io ho un sogno.
2: I have a dream.
1: Esatto, come diceva invece nel film Scary Movie, io ho un sogno.
4: Avere un sogno.
1: Bravissimo. 9, che cosa dedichiamo a Carolina questa sera?
2: Stasera le dedichiamo, ti scatterò una foto di Tiziana.
1: Revisionata
2: acustica un po' nel mio mondo, esatto.
1: Va bene. Allora noi chiediamo in regia di abbassare la base e ti annuncio su RTL 102.5 nella suite ti scatterò una foto di 9.

0: 9.
1: Incredibile! Possiamo rifarla tutti insieme, scusate, rifacciamo tutti insieme. E sarà
2: bellissimo. Ho detto di no e no. No, scusate, io ho una domanda e voglio domandarla. Ma perché alla fine si incazza e dice 9?
1: Perché è la tag.
3: È la tag dell'artista.
2: Ok, no, perché sono ignorante io. Ok, però è un po' rap, capito? Mentre, vabbè, niente, non importa.
3: Vabbè, Carolina, vabbè. No, lasciamo perdere.
4: Vai con la 9, ci stavo, ho capito cosa lei intende. Diciamo che ho iniziato anni fa, quindi percorso con la chitarra. Quindi diciamo anche se faccio rapper, comunque ho una base
2: di musica studiata.
5: Tra l'altro mi fate dire una cosa.
3: Oh, bravo,
5: bravissimo,
2: anche due, bravo.
5: Bravissimo come sempre, ci hai fatto emozionare. Tra l'altro l'hai cantata proprio, io avevo voglia di cantarla insieme a te.
2: E non è la
5: canzone che mi chiama a farlo, ma sei stato tu. Però Save the Date, lo dico io.
3: Sì, vai.
5: 29 maggio.
2: Aspetta,
5: 29 maggio. E qui lo dico e qui lo nego.
3: Va bene.
5: Andate a seguire 9, 29 maggio.
3: Va bene.
2: Seguiremo. 9, ma me lo fai un audio che poi me lo metto quella mattina che fa 9, così 9! Mi devo svegliare, esatto, sì.
4: Ma mi faccio mandare il tuo numero, dai, si
3: benissimo.
5: Bravo, 9. È così
2: grazie.
5: Che si fa.
3: Bravo. Ciao 9, un bacio, complimenti
4: grazie.
3: Ancora.
4: Ciao. Grazie ragazzi.
3: Sei il nostro artista, un bacio, novità.

0: Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, alle 22.45, RTL 102.5, Andrea Salvati.
1: C'è il finale della partita di Pisa con Lecce che vince 2-1 e c'è anche quindi il primo verdetto di questo campionato di Serie A col Pisa che retrocede in Serie B e il Lecce invece insomma tiene aperte le speranze di rimanere in Serie A. Finale Pisa 1, Lecce 2.
2: Vabbè, il secondo verdetto, dai, il primo è quello dello scudetto dell'Inter.
3: Non ho capito niente.

0: Lazza Cenere alle 22.52 su RTL 102.5 nella suite, ma alla fine, Carolina, 9, ti è piaciuto o non ti è piaciuto a te la performance?
1: Ah.
0: Va bene, grazie davvero. Tommaso Paradiso. I romantici.

0: Buongiorno, alle 22.59 su RTL 105, lasciatemi dire che voce.
1: Che voce, beh, ha fatto la storia della musica statunitense, tra l'altro è stato considerato uno dei più grandi boni del rock in assoluto.
2: Dei più boni, un po' come Sergio Gadda, tra poco la terza ora della suite.
3: Naturale, come il primo respiro, genuino, come il primo gesto d'affetto, prezioso, come le prime esperienze, importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Bernezzo, in provincia di Cuneo, sono le 23.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Donald Trump ribadisce di non essere contento dell'Italia e della Spagna e aggiunge anche di aver deciso di alzare i dazi sulle importazioni delle auto e dei camion dall'Unione Europea al 25% perché Bruxelles non sta rispettando l'accordo commerciale concordato. Non per l'Europarlamento, gli Stati Uniti si dimostrano inaffidabili. L'Unione Europea è pronta a reagire con fermezza. Trump intanto davanti al Congresso ha affermato che le ostilità con l'Iran sono terminate. Migliora la situazione per il rogo boschivo del Monte Faeta tra le province di Pisa e Lucca, che ha incenerito 710 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Il comune di San Giuliano Terme ha emesso l'ordinanza per il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Cambiamo argomento, parliamo dell'aumento del prezzo dei carburanti. Alessandra Giannoli.
3: Il terzo sconto sui carburanti approvato in Consiglio dei Ministri non sarà identico per gasolio e benzina, solo per il diesel che resta più tutelato. Siamo in presenza di una proroga con la conferma da parte del governo del taglio alle accise di 20 centesimi al litro che diventano quasi 25 per l'aggiunta dell'IVA. Per la verde invece la riduzione complessiva meno generosa scende a circa 6 centesimi. Il risultato è un rialzo dei listini che secondo le medie nazionali è atteso stabilmente sopra quota 1,90 euro con punte che possono avvicinarsi a 2 euro. Secondo il Codacons, la riduzione dello sconto sulle accise per la benzina costerà complessivamente agli italiani 92 milioni di euro solo a titolo di maggiori accise nei 21 giorni di durata del provvedimento.
2: Lo sport tennis, sarà Alexander Zverev a sfidare Jannik Sinner nella finale del torneo di Madrid. Il numero uno al mondo ha battuto il francese Phil, mentre il tedesco ha eliminato il belga Box. Il calcio con il Lecce che vince a Pisa, i toscani ma anche il Verona retrocedono in via. Andrea Salvati.
4: Arrivano i primi due verdetti di questo campionato di Serie A con le retrocessioni di Pisa e Verona. La vittoria del Lecce per 2-1 sul campo infatti non condanna solo i toscani ma anche il Verona. Primo tempo di grande intensità per i padroni di casa che sfiorano il vantaggio in due occasioni con Ebischer, ma la prima occasione ad inizio ripresa al 52esimo i pugliesi passano con un gran gol di Bandà. Passano 4 minuti e il Pisa trova il pareggio con un tiro al volo di Leris, ma al 65esimo è Khedira a siglare la rete del 2-1 per i pugliesi, che con i 3 punti conquistati sul campo del Pisa continuano a sperare nella salvezza, condannando invece il Pisa alla Serie B insieme alla Verona. Finale Pisa 1, Lecce 2.
2: C'è un guasto alla linea elettrica, una freccia rossa è bloccata sulla linea ferroviaria Adriatica Montesilvano, a bordo 125 persone. Trenitalia comunica che la circolazione è sospesa tra Giulianova e Pescara. E adesso le altre notizie sul traffico.
1: Via Radio.
5: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione sulla diramazione di Roma Sud, dove tra San Cesario e Monte Porzio Catone verso il grande raccordo anulare ci sono 2 chilometri di coda per un incidente adesso risolto. Ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano resta chiusa fino al 24 giugno. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Toweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
0: Cinque minuti.
7: minuti dopo le 23, attention please.
8: My friend.
7: Because this program is
8: amazing.
7: But also.
8: But.
7: Not so.
8: Also.
7: The third.
8: Ecco la terza ora della suite.
7: Into 2026.
8: Yes.
7: Naviganti.
8: Navigatori satellitari Tom Tom e non.
7: Passeggeri.
8: Carolina, devi dire passeggiatrici.
9: Vai. No, io sono affascinata, mi piace guardarvi. Sì, sì, ancora, ancora. Di più, ne voglio di più.
7: E
9: di
7: allora
9: più.
7: Cantiamo.
9: Cantiamo.
10: Saremo io e te,
9: e
10: così
9: voi,
10: sarà per sempre sweet.

0: Fuori legge Rosvillen alle 23:12. Qualcuno dice anche Rosvillen, ho sentito.
1: Per fortuna non noi. Andiamo avanti.
0: Su RTL 102.5 a chiudere come ogni venerdì.
2: Vabbè.
0: Perché vi abbiamo dato il cantante.
3: Bravo.
0: E adesso vi diamo un'altra indicazione.
3: Lo chef.
0: Lo chef, così voi prendete spunto e poi nel weekend replicate con
1: non
0: noi.
1: Non vi piace di più lo sperimentatore?
2: Lo chef sperimentatore.
0: E così ci piace, così ci piace. Lo chef sperimentatore, Bitter.
1: Ciao, Bitty.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao Bitty, Bitty Blu Blu.
2: Allora, lo potete vedere anche in radiovisione. Ha uno sfondo spaziale. Sei anche tu andato con la NASA sullo spazio? È per questo che non c'eri settimana scorsa?
4: Sì, perché comunque c'era il ponte, quindi ho deciso di fare un viaggetto.
2: Certo.
1: Un viaggetto.
2: Su quale pianeta?
1: Ma non c'è Armageddon, vero? Perché a me il film è un po' terrorizzata.
4: No, non c'è.
0: Non c'è.
4: Ho avuto paura di me.
2: Su che pianeta siamo, giusto per dare un'indicazione?
4: È sconosciuto.
2: Scommetto che si chiama Bitter.
1: È bitteriano.
4: Esatto, bitterino.
2: Ecco. Allora, comunque questo è il momento in cui vi diamo una ricetta, no, alternativa, magari più facile, che voi potete replicare questo weekend in maniera tale che se avete tante cose da fare, avete poco tempo da dedicare alla cucina, Bitter ci aiuta con una ricetta in pochissimi minuti. E allora,

0: Blu blu blu, bitter, pensaci tu, SOS Weekend. Nome della ricetta:
1: involtino creativo maggese.
2: Maggese? Cioè perché è maggio?
0: Sì.
1: Sì, perché è primo maggio.
2: Ah! Esatto. Mi preoccupo di averlo capito, ma andiamo avanti.
1: È un po' energizzante perché comunque sapete, è il giorno dei lavoratori, quindi deve essere qualcosa di strong.
0: Certo.
2: Ma è più energizzante o meno del cesto di Mulan?
1: No, quello,
0: no, quello era light. Quello
1: era
0: light.
1: L'apoteosi proprio dell'energia.
0: Quindi partiamo con questa ricetta. Cosa abbiamo messo nel piatto, Bitter?
1: Allora, ho messo due fogli di carta di riso.
0: Sì.
2: Ah.
0: Sì.
1: Ci mettiamo dell'energy drink con mista acqua.
2: Misto acqua, perché da solo è diverso.
0: Scusa, ma perché ce l'hai nella boccetta che spruzza e devi stapparla e versarla? Non ho capito.
1: No, perché ho provato a spruzzarla, però non si ammollava.
3: Certo, non spruzzava. Certo. Mi ripeti, Bitter, al volo, i fogli di cosa sono?
0: Carta di riso.
1: Carta di riso.
3: Carta di riso?
0: Non più i tappetini della macchina.
3: No, infatti, vabbè, comunque fogli di carta di riso. Poi ci abbiamo messo dell'energy drink misto acqua sopra, sì. Così i fogli si sono bagnati, per intenderci.
0: Sì.
1: Esatto, così si ammorbidiscono. Poi ci mettiamo dei noodles.
0: Certo. Certo.
3: E via, dalla scatola riscaldati.
2: Non dite certo, perché no. Lo fate apparire. No, voi lo fate apparire come se fosse scontato. Dovreste fare wow,
0: messo
2: no, certo.
0: Un cesto di noodles, sì.
3: Sì, che sono un po'. Cioè, sembra un mappazzone qua.
2: No, sembra una tartare di salmone in radiovisione.
0: Ecco, sì, è vero anche. Poi, quindi, noodles, poi.
1: Poi ci mettiamo. Della mozzarella
0: con questo, certo. Filtro per chi ci segue in radiovisione, sì. Perché noi non vediamo gli ingredienti,
3: no, vanno e vengono.
0: Mozzarella, sì, poi
1: ci mettiamo dei funghetti.
0: Certo.
2: Allucinogeni,
0: no, quelli no. C'è caduto dentro quando era piccolo.
3: Buoni,
2: ma quindi funghi legali, okay. Funghetti legali.
3: Manco scolati, c'è l'acqua del funghetto.
0: Ma perché bagna la carta di riso. Poi,
1: esatto,
0: poi...
1: Così si ammorbidisce la carta.
0: Ah, ecco. Ormai ho imparato la cucina di Bitter.
3: Cos'è che c'è sopra?
1: Il rosmarino.
0: Rosmarin. Certo.
2: E il pepine?
0: Adesso arriva.
1: E poi ci mettiamo i cetriolini.
0: Sì.
2: Ma perché c'è un gatto? Non è mica mangiare per gatto, Bitter, quello?
0: No,
1: è la tazzina.
0: È la sua tazza magica.
2: Ah.
1: Oddio. Con del limoncino.
3: Sì. Ok, cetriolini con del limoncino. Sopra tutto questo. Buttati così. È una roba, ragazzi, da stare male.
0: E poi piadina.
3: Certo, poi il foglio di riso bisogna accartocciarlo su se stesso.
0: Si chiude, certo.
3: Per fare l'involtino.
0: Eccoci qua. Ole. Allora, Bitter, andiamo all'assaggio dell'involtino creativo maggese.
1: Esatto, questo va cotto.
0: Sì.
2: Ah, va cotto.
0: Aspetta, perché ha fatto il prima e dopo. Sto volando tipo Gordon Ramsay quando fa vedere le.
3: Guarda,
0: eccolo qui. Ma è bellissimo. Ma è bellissimo. Allora, Bitter, facci sentire il crunchy. Facci sentire, vai, assaggia.
1: La mettiamo in un po' di cola zero.
0: Cola zero, ma certo, sì, certo. Perché no?
3: L'ho sentito il crunchy. Buono, un bel morsone hai dato. Bitter, com'è? Sì?
2: Maggese.
3: Bitter?
1: Spaziale. Super top!
3: Infatti! E ci pareva! Giusto! Tutto così giusto!
0: Bitter,
3: questo involtino è spettacolare! Ricordiamo che tutte le ricette le trovate sulla nostra app, sulla nostra piattaforma RTL 102.5 Play.
0: Non so se lo ricorderei questa
3: Io
0: cosa.
3: Io l'ho ricordato. In chiusura, dopo averci raccontato di questo involtino spaziale, gli esami del sangue, sei riuscito a farli?
1: Ma adesso sono in viaggio, quindi
3: nello spazio.
0: Però, scusa, per salire sulla navicella non ti hanno fatto delle analisi?
1: E prima di partire, no, ti siamo dimenticati.
3: Grazie, Bitter.
2: Ciao, Bitter.
0: Ciao, bello.
1: Ciao, ragazzi.
2: Serve sotto in sovraimpressione un mangiare responsabilmente dopo questa cosa.

0: Guè insieme agli Stadio, meravigliosa alle 23.25 su RTL 102.5 nella suite, meravigliosa proprio come Carolina Rossi Pettinelli.
1: È vero, sì.
2: Grazie ragazzi, ci davvero, vedete, ci tenevate molto, sì, esatto, sì, se solo sì. Conoscessero il nostro fuori onda, il nostro extra. Ecco.
1: Purtroppo lo possono seguire bravo. Su TikTok e quindi anche noi ogni tanto dobbiamo ricordarci che la gente ci segue. Ma scherzi a parte, noi abbiamo introdotto la settimana scorsa una rubrica nuova che si chiama I casi umani di Carolina. Ne abbiamo uno per stasera, caro?
2: Abbiamo un aggiornamento su uno che avete già conosciuto. Parliamo di azzurro.
1: Godo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a

0: prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. Adwea Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su adwea.it.
1: Ehi tu, gringo.
2: Gringo a chi? Io sono italiano.
1: E che ci fai in Texas?
2: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
3: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very Normal People.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seccine nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

0: I Am alle 23.35 su RTL 102.5 nella suite. Allora, io sono molto curioso perché settimana scorsa non c'ero, mentre Nicolò e Carolina hanno introdotto questo nuovo momento culturale.
1: Sì. Ma stai per morire che sei tutto chiuso.
2: Non respiro.
3: Che devo fare?
1: Ossigeno, ragazzi.
0: Sono intasatissimo. Tra l'altro,

0: Simone Palmieri, fattela.
1: Bella. Sacco, mi piace.
2: Allora, caro, ci siamo. Dobbiamo leggere il profilo di questo.
0: Sì. Prego.
2: Nome d'arte.
0: Vorrei, ma non voglio, eppure voglio che tu mi voglia.
2: Ah, l'avevamo già conosciuto lui.
0: Sì. Ci sono degli aggiornamenti, perché tornano tutti all'ovile, ovviamente.
2: Timing, quindi, quando
0: era? Inizio febbraio, ma poi adesso sta prolungando, non sappiamo perché, ma ve lo spiego tra poco.
2: Altezza sempre?
0: 1,84 perché ha le fossette. Okay. Quindi, secondo me, 1,79, ma le fossette, quindi 5 centimetri glieli regalo.
2: Le passioni sono sempre le stesse.
0: Piacere alle donne, le altre donne. Le videochiamate di 3 ore purtroppo toccavano a me.
2: Bene, certo.
0: Diciamo che noi l'abbiamo arginato a un certo punto, ma aggiornamento della settimana, ha iniziato a scrivermi in modo molto strano il suo migliore amico.
2: Ah.
0: E mi scriveva: ah, ma come stai? Ma come vai? Io molto bene, tizio. E tu? Molto bene. No, perché sai, io volevo dirti che lui secondo me non ha mai capito niente di te, invece tu vai valorizzata. Valorizzata, sì. In che senso? No, perché tu secondo me sei diversa. Diversa.
2: Hai bisogno
0: di qualcuno che ti capisca. Fammi sapere se vuoi venire a una delle mie serate. Io. Guarda, non vedo l'ora. No, in realtà è proprietario della serata.
2: PR proprietario.
0: Esatto. E quindi io non credo che loro si parlino, però lui invece vorrebbe. Quindi vorrei, ma il migliore amico ti vorrei, ma non posso, ma vorrei che tu mi voglia. In realtà vorrebbe. E quindi me la prendo con i nostri ascoltatori che avevano detto che era tutta colpa mia.
2: No, invece è colpa sua, ovviamente. Immagino.
0: Come sempre, sempre. Sono loro il ovviamente. Problema. Lo dice anche la sigla.
1: Ma non ho capito, vi siete rivisti oppure no?
2: No, ma sei matto.
0: Io quando li elimino.
1: No, non torna mai.
2: Ci metto una croce sopra.
0: Quando c'è l'identichetta è finita.
2: Ok. Va bene. Così come invece inizia la nostra novità.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Easy Love alle 23.47 su RTL 102.5 nella suite. Siccome abbiamo fatto il momento dedicato ai casi umani di Carolina, avevo una domanda per Caro. C'è un filo conduttore che unisce, secondo te, tutti questi casi umani?
1: Beh, sei
2: certo,
1: tu.
2: L'indisponibilità emotiva totale. Ma nessuno di loro mi vuole manco un po', però... però vogliono che io li voglia.
1: Pensavo che il filo conduttore potesse essere Palmieri.
0: Magari.

Legend con Tonight alle 23.53 su RTL 102.5. Stavo guardando il video al 36 del vostro televisore radiovisione. Ho visto che la tartaruga di John Legend ricorda la mia ultimamente come Sussù. Qualcuno vuole dire qualcosa, ragazzi? Niente, vi voglio bene.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Carolina Russi Pettinelli, a te.
3: A te, caro.
4: Ah, tocca a me. Allora parleremo di questo tastierista e polistrumentista statunitense pazzesco che si chiama Bruce Hornsby, che non è Nick Corby, perché io avevo pensato questo all'inizio.
3: Lo scrittore.
4: Eh sì, poi ho cercato su ChatGPT.
3: Non è lo stesso, no. The way it is.

0: Bruce Hornsby, The Range, The Way It Is. È mezzanotte in punto su RTL 102.5. Auguri a tutti, ma soprattutto
1: auguri a
0: Nick
1: fratello,
0: Giustini.
1: Auguri a mio fratello.
2: Auguri.
1: Auguri Tommy.
0: Simone Palmieri, auguri Tommy. Auguri, è finita la festa dei lavoratori. Ci dispiace, festeggeremo qualcos'altro presto.
1: È vero, hai ragione. E a questo proposito salutiamo i lavoratori, però. Quindi Cristian Albertone e Stefano Muni.
3: Grazie,
1: parte
3: grazie,
1: tecnica.
0: Grazie, belle inquadrature stasera, mi sono piaciute. Sembravo slanciata, grazie.
3: Amore. Bravi Celine.
1: Va bene ragazzi, buonanotte, che ci ritroviamo lunedì con la suite. Ciao, buon weekend.
4: Anche a Letto Palena, in provincia di Chieti, è mezzanotte un minuto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Sergio Gadda. Donald Trump dichiara davanti al Congresso che le ostilità con l'Iran sono terminate. Intanto si scaglia ancora contro Italia e Spagna e annuncia nuovi dazi su auto e camion europei. Alessandra Giannoli.
7: Donald Trump riaccende la guerra commerciale, alza i dazi per auto e camion prodotti in Europa al 25%. L'Unione Europea non sta rispettando i patti. L'aumento scatterà la prossima settimana, ha affermato via social il presidente americano. La replica dell'Europarlamento, comportamento inaccettabile. Quanto all'Iran, il tycoon, lasciando aperta la porta a possibili nuovi attacchi, ha ribadito che vuole un accordo, ma ha continuato: non sono soddisfatto dalla loro ultima risposta. Trump ha anche definito anticostituzionale la legge che prevede l'autorizzazione del Congresso per estendere oltre i 60 giorni la guerra contro Teheran. Chiunque tolleri che il regime abbia l'arma nucleare non è intelligente, ha aggiunto ribadendo di non essere contento di Italia e Spagna, perché ha spiegato pensano sia normale che lo Stato islamico abbia l'atomica.
6: E il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, quale mossa di malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. E siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio. La Serie A ha emesso i primi verdetti. Andrea Salvatti.
8: Primi due verdetti di questo campionato di Serie A con le retrocessioni aritmetiche di Pisa e Verona. La vittoria del Lecce per 2-1 sul campo dei toscani condanna infatti non solo il Pisa ma anche il Verona. Il sabato si apre alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domenica si inizia alle 12.30 con Bologna-Cagliari, alle 15 Milan-Sassuolo, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma, partita che potrebbe valere lo scudetto per i nerazzurri. Si chiuderà poi lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
6: Sarà Alexander Zverev a sfidare Jannik Sinner nella finale del torneo di Madrid. Il numero uno al mondo ha battuto il francese Phil, mentre il tedesco ha eliminato il belga Box. Formula 1 adesso, oggi la gara sprint al Gran Premio di Miami in Paul Norris. Enzo Tamborra, buonasera.
9: Sì, proprio così, la McLaren torna a far paura con il campione del mondo in carica Norris a timbrare la pole position con ben 2 decimi di vantaggio sul leader della classifica mondiale Kimi Antonelli su Mercedes. In seconda fila l'altra McLaren di Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc. In terza fila Verstappen e Russell che precedono Lewis Hamilton. È tutto per il momento, linea allo studio.
6: Siamo al traffico.
5: Via Radio.
10: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla A8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano resta chiusa fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio, mentre sulla diramazione di Ravenna fino al 22 maggio resta chiusa l'uscita di Cotignola per chi proviene da Ravenna. In questo caso consigliamo l'uscita di Lugo. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
12: RTL 102.5, io
2: Ma buon primo maggio, anche se già il 2 da 5 sì. minuti, però buona festa ai lavoratori, a tutti coloro che stanno lavorando in questo momento. Signori, Vanessa Gray.
3: Ma chi sei? Buonasera Andrea De Sabato, benvenuti, 3 ore da condividere insieme. Effettivamente l'1 maggio è andato, però noi lo festeggiamo lo stesso, no?
2: Sì, primo maggio.
3: Ci vuol coraggio? Non lo so.
2: Salutiamo sì. Stefano Mungi e Cristina Albuton. Noi siamo qua per le prossime 3 ore. Abbiamo voglia di chiacchierare sì. con voi, conoscervi. Quindi,
3: sì,
2: insomma.
3: Nice to meet you. 0225 1515. Chiamateci in diretta. E secondo me, così sì. un po' di gente in viaggio. Che
2: sì,
3: dici?
2: Sì, beh, di sì. Anche se non tantissimo, secondo me. Viaggio di
3: dici
2: ritorno.
3: Ma sono tutti
2: dici
3: a casa?
2: Già. Ma no, saranno in giro a divertirsi.
3: Vediamo,
2: giustamente.
3: Vediamo.
2: Anche perché domani è sabato, poi c'è domenica.
3: Che bello. Dai, ripartiamo con Madame Marrakesh. Volevo capire.

0: Turning Tables, Adele, figlia di Adele, fece una Adele.
1: No, no, guarda, per favore, non entriamo di nuovo lì,
0: va
1: perché
0: bene,
1: uno
0: bene.
1: Di quei talk che abbiamo pubblicato siamo stati 3 minuti a pelle, figlio d'Apollo. Ma scusa, com'era? Alla
0: veramente?
1: Fine ce l'avevo. Sì.
0: Ma quando?
1: Tu non ricordi?
0: No.
1: Dopo ti faccio vedere il video che ho anche pubblicato.
0: Ma io non c'entro.
1: Come no? C'eri anche tu,
0: c'ero
1: eh?
0: C'ero anch'io.
1: Allora c'era Vanessa Gray, non so se la conosci.
0: Sì, sì.
1: Andrea De Sabato.
0: Sì.
1: Sulla prima radio italiana,
0: sì,
1: RTL 125,
0: lo sappiamo,
1: la nostra
0: sì,
1: radio.
0: L'unica cosa che ho capito. E poi vabbè, poi me la farei vedere.
1: Va bene, va bene.
0: Nel frattempo salutiamo chi sta lavorando. Tra questi ci sono Marzia e Stefania, che sono a Foggia nel locale Punto Giusto. Poi non so se stanno lavorando oppure sono
1: vabbè,
0: lì come
1: magari, magari stanno
0: vabbè,
1: bevendo
0: comunque.
1: Qualcosa. E salutiamo anche chi ha scritto: non ho capito bene, ma cosa Madame voleva capire? Lo diciamo, voleva capire con Marrakesh.
0: Con Marrakesh.
1: Qualcosa.
0: Eh beh, tu hai sentito
1: capire
0: la canzone, perché lì lo spiega.
1: Volevo capire
0: vabbè,
1: con Marrakesh.
0: Vabbè, facciamo risentire, dai.
1: No, dopo passerà
0: dopo.
1: Più tardi, perché è una bella novità.
0: Ti stavo scherzando. Allora, poi salutiamo Lovely e salutiamo anche tutti i toscani che in questo momento sono insomma alle prese con questo incendio che speriamo passi il più presto possibile.
1: Amici, questa è la vostra notte nottambuli belli che non siete altro, quindi aspettiamo le vostre telefonate, le vostre storie allo 02 25 15 15.
0: Oh, se vi scappa un messaggio magari vocale, bene lo stesso, eh? Va
2: ciao,
0: bene lo stesso.
2: Volevo salutare tutti i nottambuli. Ciao.
0: Self-aware, Temper City.

0: Lo dico anch'io. È un po' più la U devi far sentire.
1: Zucchero. Allora, c'è qualcuno che sta apprezzando moltissimo la tua voce con un po' di raffreddore.
0: Raffreddata?
1: Ecco, allora cogliamo l'occasione anche per salutare tutti quelli che sono alle prese con allergie, per esempio.
0: Sì, e il problema quando inizia a essere anche un misto, raffreddore, allergico, sì. Secondo me.
1: Ma perché sono i primi caldi, poi piove, poi fa. Cioè, non sai come vestirti.
0: Bravo, non sai come.

0: come vestirti, fa caldo, fa freddo, ma vi devo dire una cosa, che l'attesa sta per finire. Il Power Hits estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico, quindi preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi.
1: Per esempio facciamo qualche nome: Giorgia, Gigi D'Alessio, Joliet, Madame, Ernia, Fred De Palma e, per un tocco internazionale, Charlotte Gardin.
0: Mamma quindi, mia, insomma... ragazzi, non vediamo l'ora, ovviamente vi aspettiamo, anche perché il 31 maggio è lì dietro
1: perché,
0: l'angolo,
1: perché...
0: poi sapete che tutte le strade perché... portano a Roma.
1: Sì. Allora abbiamo recuperato, no, non abbiamo recuperato, c'è gente strana ogni tanto. Allora, perché
0: dici?
1: Qualcuno ha scritto: ciao RTL 102.5, mi piacerebbe fare due chiacchiere per promuovere un libro che ho scritto.
0: Sì,
1: poi
0: si
1: noi
0: chiama...
1: chiamiamo, non si firma,
0: no, si chiama Sofia, giusto?
1: Sofia? No,
0: no, non si
1: vabbè,
0: sa
1: comunque,
0: come si chiama, vabbè.
1: Non si firma, chiamiamo e non vuole venire in diretta.
0: No, ragazzi, se bisogna
1: cosa,
0: parlare
1: no?
0: di libri, di...
1: No, ma c'è,
0: poi
1: c'è...
0: del proprio prodotto in generale, della propria natura, creatività, creatura.
1: Ma ci ha scritto lei o lui?
0: Sì?
1: Cioè ha detto vorrei parlarne, poi tu chiami? No, non voglio.
0: Vabbè.
1: Dove vuoi parlarne?
0: Ci
1: al
0: vuole...
1: bar?
0: No, c'è timidezza.
1: C'è timidezza.
0: Sì,
1: c'è...
0: ma bisogna però, capito, sconfiggere questa timidezza.
1: Ma l'avete vista la luna piena che c'è stanotte?
0: Bellissima.
1: Meravigliosa.
0: Mamma mia. Come stai tu con la luna piena?
1: Mi crescono i capelli. I capelli.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
3: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci. Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero

0: ti ricorda, ricordi questa Rather Be,
1: yes,
0: Clean Bandit? Mi ricorda Taormina questo,
1: sì,
0: pezzo,
1: vedi, sì, ogni canzone ti può ricordare qualcosa,
0: sì, potere evocativo della musica. Allora salutiamo Piero da Trieste, Vincenzo di Roma,
1: yes,
0: e poi tutti i veneziani all'ascolto perché il Venezia torna in Serie A.
1: Oh, che bella notizia per tutti coloro, insomma, che seguono il Venezia, per tutti coloro che amano il calcio. E a proposito, c'è Piera da Trieste che hai salutato, che, sì, dice che è arrivato suo cugino dall'Australia e anche in Australia lui seguiva RTL 102.5. Quindi salutiamo tutti gli amici, tutti gli italiani che sono all'estero nel mondo e che seguono RTL 102.5.
0: No, stavo leggendo ancora del Venezia, scusa Piera, ma no, Stroppa è già la quarta, l'allenatore Stroppa,
1: sì,
0: è già la quarta promozione.
1: Ah, cioè, però,
0: insomma, mago,
1: No, stavo pensando, sì, quarta promozione, ok.
0: Cavoli, non è semplice. Bravo, bravo. Allora, 02 25 15 15 378 378 1025. Magari evitiamo di parlare di calcio, che in questo periodo, insomma, un po' c'è un po' di bufera.
1: Vabbè, però tra un po' il campionato si chiude, dai.
0: Vediamo, cioè, vediamo. Io sono scaramantico, quindi vedo molti fratelli nero-azzurri che stanno già pronti lì a stappare la bottiglia. Io aspetterei un po', insomma.
1: Com'è la frase? Non dire scacco se non ce l'hai nel sacco.
0: No, non dire gatto. Ah, gatto. Se non ce l'hai nel sacco.
1: Non era scacco?
0: No, lo scacco è matto. Vabbè.
1: Vabbè, insomma, avete capito quella roba lì, insomma.
0: Quella roba lì.
1: Non si può dire se ancora non sai. C'è una novità.
0: Fulminacci.

0: Proprio così, Rhythm is a Dancer. Snap, amici, a 00:40 siete su RTL 102.5 con i Nottamboli, Andrea De Sabato, che per
1: faccio
0: un
1: gli snap.
0: Ok, pensavo così volessi fare le nacchere.
1: No, snap your fingers. Snap your fingers. Salutiamo Tania, che ci ha scritto da Cancun. Abbiamo provato a parlare con lei, ma probabilmente non
0: è
1: può
0: a
1: rispondere. È a Cancun e sta frequentando un dottorato di ricerca in quella meravigliosa città, ci scrive.
0: Bello.
1: E ci ascolta a quest'ora, dice, siamo una delle poche radio che teniamo compagnia.
0: Grazie,
1: anche
0: Tania.
1: Perché noi siamo sempre rigorosamente in diretta
0: 24 ore su 24,
1: anche nei giorni di festa,
0: sempre. E andiamo al telefono, lo 02 25 15 15 c'è Enzo.
1: Ciao Enzo.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Tu sei
1: Enzo.
0: In Austria, giusto?
2: Sì, sono in Austria, a Vienna.
1: Ma è appena finito di lavorare, mi sembra di aver capito.
2: Sì, finisco di lavorare sempre intorno alle 10:30, 11:00, poi mi sento così in ottambuli e mi tenete compagnia finché Morfeo non mi abbraccia, diciamo così.
0: bisogna farsi abbracciare, no?
2: Vabbè, per forza, però magari siete, come si dice, siete una manna dal cielo per chi vive all'estero, ragazzi, perché credo sinceramente che la radio sia uno strumento fondamentale per sentirsi vicino a casa, e voi comunque rendete questo possibile, alleviate la distanza ed è veramente un grosso merito.
0: Oh, che belle parole, grazie, bellissime. Ma tu di cosa ti occupi in Austria? Da quanto tempo è che stai a Vienna?
2: Sono a Vienna da 3 anni nel settore della ristorazione. Attualmente sto facendo il manager in un ristorante qui a Vienna. Qualche difficoltà col lingua, perché il tedesco è ostico, però si va avanti.
0: Stai migliorando?
2: Sì, cerco di migliorare, più che altro si fa pratica sul campo. Perché comunque alla mia età, ho 46 anni, studiare associato al lavoro, si lavora tanto.
1: Però
2: quindi...
1: perdonami, ma hai detto alla mia età, cioè 45, come dire, ho un piede...
0: No, però sai che cos'è? No. Un conto forse...
1: 45 anni sei giovane.
0: Però Enzo vuol dire, cioè mettersi studiare sui libri tedesco,
2: però.
0: Cioè non mi viene troppo semplice, preferisco studiarlo sul campo, giusto,
1: certo.
0: Al lavoro.
1: Infatti
2: sì.
1: La maniera migliore per poter imparare una lingua è quella di trovarsi in un posto dove o parli o ti arrabbi.
0: No, certo, quando
1: gesti.
0: Infatti,
1: che...
0: Enzo, quando senti sempre parlare, certo. Prima o poi qualcosa uno la capisce, no?
2: Sì, prima o poi la fai. Il problema è che comunque, diciamo così,
1: non è facile.
2: Il mio parlato è strettamente correlato al lavoro che faccio. Quindi se parliamo di alimenti o di come si ordina cibo, eccetera, sì, ho imparato. Però avere una conversazione sociale o comunque
1: certo,
2: da altro campo... diventa difficile, ci vuole tanta pratica.
1: Adesso però la tecnologia ci corre in aiuto, ci sono delle app, no? Che fanno la traduzione
0: simultanea.
1: Momentanea. Il problema è che poi quando gli devi rispondere, cosa fai? Gli fai, aspetta, mettiti un attimo la regola.
0: Sì,
1: ti
0: fare
1: faccio
0: così.
1: Un disegnino. Però vabbè, insomma, è bella questa cosa, no? Cioè alla fine.
2: Sì, persone, la tecnologia aiuta tanto, sicuramente, però comunque deve essere uno strumento in ausilio a quello che sia.
1: Sì, perché sennò ci si impigrisce troppo.
0: Va bene,
2: si impigrisce troppo.
0: Guarda,
2: sì,
0: chiamaci quando vuoi, ok?
1: Enzo,
0: salutaci, aspetta, salutaci in, salutaci in tedesco.
2: Quando venite a Vienna, venitemi a trovare.
0: Va bene.
1: Io l'ho capito anch'io.
2: Un saluto anche a Stefano, che è gentilissimo.
1: Sì?
2: Un abbraccio forte,
1: grazie,
2: ragazzi.
1: Grazie.
0: Va bene. Questo era il tedesco, giusto?
1: Sì,
0: ciao!
1: Parlava il tedesco che sembrava quasi italiano, ciao. Proprio benissimo. Ciao,
0: vero?
1: Enzo.
0: Ma ho capito tutto.
1: Anch'io ho capito tutto.
0: Tutto proprio.
3: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Ragazzi, un capolavoro degli anni 80, ma che non li dimostra per niente.
1: Vero.
0: Sembra appena uscito, è un disco di quelli immortali. Buttare il cuore oltre l'ostacolo, Through the Barricades, Spandau Ballet.
1: Mamma mia, ma sai che ogni volta che io sento questo pezzo,
0: sì,
1: cioè rimango.
0: Vai,
1: sì. Bravo, parti.
0: Sì, sì.
1: E guarda, vedo una luna.
0: È un viaggio.
1: Piena.
0: Sì.
1: C'è.
0: Non è che. Io ho visto Saturno con questo disco una volta.
1: Pure. No, io ero su Giove a un certo punto. E poi potevo andare su Marte, ma ho detto no, rimango sulla Terra.
0: Di solito voi siete su Venere, noi siamo su Marte.
1: Vero. Guarda, hai detto una cosa giusta.
0: Va bene, dai.
1: Dito nella piaga, che fastidio.
2: Cos'è? Normale? O un'allucinazione?

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Wow! Prima Through the Barricades. Adesso questa cosa, c'è qualcuno che stava per andare a dormire, ha detto no, perché mettete questa? Ora devo ascoltarla.
1: È giusto, però dovete rimanere lì perché ce ne saranno altre.
0: Eh sì, erano gli Eagles con I Can't Tell You Why.
1: Mamma mia.
2: Anche a Modica in provincia di Ragusa è l'una, buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Donald Trump insiste: non sono contento dell'Italia e della Spagna, aggiungendo anche di aver deciso di alzare i tassi sulle importazioni delle auto e dei camion al 25% perché Bruxelles non sta rispettando l'accordo commerciale concordato. Pronta la risposta dell'Europarlamento: i dazi di Trump sono inaffidabili e occorre rispondere con fermezza. Intanto, secondo indiscrezione di stampa, il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Trump ha anche dichiarato al Congresso che le ostilità con l'Iran sono finite. Sulla nuova proposta invece per un accordo inviato da Teheran, il presidente degli Stati Uniti ha detto di volere un accordo sì, ma Teheran non può avere l'arma nucleare. Al concertone del 1° maggio a Roma è polemica per Delia, che cambia il testo di Bella Ciao. Tra i cantanti Ermal Meta invece cita Tina Anselmi e Big Mama dal palco rivendica il diritto di amare liberamente. Il calcio: alla vittoria del Lecce 2-1 in casa del Pisa condanna la Serie B, i toscani e il Verona, mentre il Venezia è promosso nella massima serie con una giornata d'anticipo. Formula 1: domenica si corre a Miami, oggi invece la gara sprint. In pole Lando Norris, secondo tempo per Kimi Antonelli, quarta e settima le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Infine il tennis: domenica la finale del torneo di Madrid, si contenderanno la vittoria Jannik Sinner e il tedesco Zverev. È tutto anche per questa edizione, adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla 10 Genova-Savona fino alle ore 5.30 è chiusa l'uscita di Genova Aeroporto. Per chi proviene da Genova, in alternativa consigliamo di uscire a Genova Ovest sulla A7 Serravalle Genova. Non ci sono al momento altre segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: I notambuli. Allora salutiamo Maurizio che sta tornando a fare il cameriere in Versilia e Luigi ed Irene invece che sono a Melilli.
1: A Melilli. Bello, bello, bello, Melilli.
0: Sei stata a Melilli?
1: No, dove si trova?
0: Non lo so.
1: Vedi, no, perché dice bello.
0: Però Melilli. L'ho già sentita un sacco di volte.
1: Va bene, se anche voi siete di Melilli, chiamateci, anche se non lo siete. 0225 1515.
0: Ripartiamo, dai, con il Power Hit Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Yeah. Good times, Gali. Yeah.
1: Yo.
0: Ecco, comunque abbiamo scoperto che Melilli si trova in Sicilia, è un posto bellissimo. Abbiamo visto un sacco di foto, poi lì c'è l'isola di Ortigia.
1: Ma infatti io l'avevo già sentita, io Melilli. Tra l'altro ho scoperto che si dice Melilli.
0: Di che è insomma Siracusa?
1: Melilli, l'avevo già sentita nominare un sacco di volte ed effettivamente è vicino a Ortigia, no?
0: Sì, e infatti andiamo in Sicilia da Anna. Ciao!
1: Ciao Anna!
2: Ciao ragazzi, buonasera!
0: Come stai?
2: Bene!
0: Oh, ti sentiamo bella, allegra!
2: Abbastanza! Sto andando a prendere mia figlia che è a Giardini Naxos, vicino, insomma, sì, io abito in provincia e so dove è Melilli perché c'è nato mio padre.
0: Vedi, cavolo, l'abbiamo quindi spoilerato noi, vabbè, quindi
2: esattamente.
0: Era tutto giusto adesso quello che abbiamo detto?
2: Più o meno, non è proprio vicinissimo Ortigia, comunque è vicino, certo è un paesino in provincia di Siracusa, è vicino, sì. Non è proprio sul mare, comunque è Medici sicuramente quello lì.
0: Come si
1: però
0: dice
1: abbiamo visto delle foto bellissime con delle grotte, c'era
2: esatto,
1: un castello.
2: Sì, perché la zona un po' archeologica è un po' in un sito abbastanza così, un po' rupestre.
0: Anna, quindi, e tu cosa fai nella vita? Vai ogni tanto a Melilli?
2: Sì, ci vado ogni tanto perché la mia famiglia, cioè la famiglia di mio padre abita lì vicino, quindi vado spesso, e anche perché lì il mare comunque dalle parti di là di Siracusa è abbastanza bello, quindi vado spessissimo e insomma sì, diciamo, anche se preferisco dove sono adesso, io abito vicino a Taormina, quindi vado da questa parte.
1: Senti,
2: anche
1: ma,
2: spesso
1: ho una curiosità, quella zona lì è che è stata devastata, no?
2: Abbastanza, inverno. Anche dove abito io abito in provincia di Giarre e dalle parti mie si è abbastanza che ha dato un tocco di diversità al ciclone.
1: No, ho visto che proprio ha distrutto tutta la costa, adesso non so a che punto sono i lavori,
2: le strade, è saltato parecchio. A che punto siamo messi un po'
0: male alcuni, per l'estate?
2: Sì. Vabbè, ci sono delle zone in cui si è diciamo potuto intervenire, altre no. E quindi io lavoro tra l'altro nel campo del turismo, comunque mi occupo, io faccio interior designer, lavoro in uno studio di progettazione.
0: Bello.
2: Noi ristrutturiamo alberghi, ristoranti, tutta un po' la parte recettiva e quindi siamo un po' messi sotto.
1: Beh, però
2: a lavorare.
1: Diciamo che quella zona insomma ha avuto qualche e ha ancora qualche problema perché è stata un po' devastata, però ci sono delle cose eccezionali e quindi vi consigliamo comunque di andarci per turismo perché ci sono posti meravigliosi.
0: Da scoprire,
1: anche, non molto lontano.
2: Ma noi ci riprendiamo, poi noi siciliani ci riprendiamo facilmente. Noi siamo così, siamo sempre stati invasi, quindi comunque siamo abituati a riprenderci.
1: Bene.
0: E poi
2: così.
0: Anna, fai anche la mamma, giusto? Perché stai andando
2: a tempo pieno. Sto andando a prendere adesso. Sono uscita di casa adesso. Fino a poco fa ero a letto. Sono uscita e sono andata a prendere mia figlia.
1: Ok.
0: Che brava,
1: Anna. Grazie mille.
0: Ciao.
1: Salutaci.
2: Ragazzi, una buona notte e a presto.
1: Grazie.
2: Alla prossima.
0: Anche
1: grazie,
0: se non parliamo di Melilli, chiamaci. Ciao.
2: Dove andate a Melilli, però? Venite.
1: Va bene, veniamo lì. Torniamo a Mazzeo, Le Toianni e quelle zone lì. Ciao, un abbraccione.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: In the end, Linkin Park, amici nottamboli, nottamboli che non siete altro, siete belli, sicuro. 378-378-1025, mandateci un bel vocale.
1: Bellilli.
0: Ok, ciao, me ne vado. Ed è la seconda freddura proprio, ragazzi.
1: Oh, una via l'altra, ho comprato il libretto delle stupidaggini, delle freddure.
0: Esci da questo corpo, no, liberale.
1: Esco le freddure da questo corpo. Va bene,
0: vuoi
1: va
0: uscire
1: bene.
0: Anche una canzone? Che dici? Sta uscendo?
1: Io l'ho già uscita, se la senti è
0: la
1: Somber, sì, con Potential su RTL 102.5.

0: Celestial, Ed Sheeran, RTL 105 in ottamboli con Vanessa Gray, Andrea De Sabato alle 1.27. Sai cosa ho fatto oggi?
1: No, non lo so.
0: Avevo voglia di vedere un film.
1: Sì.
0: E ho, insomma, e ho
1: visto un po' di zapping.
0: No, Checco Zalone con Buen Camino.
1: Ah,
0: che
1: sì,
0: io
1: sì,
0: non avevo visto.
1: No, nemmeno
0: cinema.
1: Io l'ho visto ancora, lo propongono, sì.
0: E porca miseria, l'ho visto, no, cioè non avevo voglia di vederlo, ho detto ma sì, dai, guardiamo. Bellissimo.
1: Ah, dai, allora lo devo
0: bel
1: guardare.
0: Film. Beh, vabbè, Zalone mi piace, non è che, però questo è un film veramente bello. Bello.
1: Ok, poi un film che magari scaccia anche un po' i pensieri, fa sorridere o fa pensare?
0: No, beh, ovviamente fa sorridere, fa molto ridere, vabbè, certo, anche in certi momenti, però fa anche molto riflettere. Ma più che altro mi ha spinto, cioè quasi quasi vado a fare il cammino istantaneo, cioè non c'ho tempo adesso, però
1: sarebbe bello, però sarebbe bello. Secondo me ci sono delle cose, no? Bisognerebbe avere una to-do list, cose da fare nella vita.
0: 800 km a piedi.
1: No, magari molte volte fai anche l'ultimo tratto, cioè poi ce ne sono di allora, camminate da fare. Tu dici o lo faccio tutto.
0: Sì, secondo me che
1: faccio.
0: Fai l'ultimo tratto che cioè dai.
1: Mi sono spenta, volevo parlare con Leo per sapere se avevamo una telefonata.
0: Scusami, gli ultimi 15 chilometri e poi fai gli ultimi 15 chilometri, ci ho fatto il cammino di Santiago. No, okay. Bisogna farlo tutto.
1: Va bene, inizia tu che poi io arrivo alla fine.
0: Va bene.
1: Ascoltiamo un vocale.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Con voi sempre bella musica, vi ascoltiamo sempre. Un abbraccio da Alessandra da Roma. Ciao, un bacio.
0: Ciao, bello. Oh, Gagliardo, che ardaglia sia con te, eh?
1: Di dov'è?
0: L'ha detto, da Roma.
1: Ma certo, anche se non lo diceva un pochino si sentiva.
0: Sì, io non ho capito, stasera ho mangiato poco.
1: Poco? Sì. Io pure ho mangiato poco, giusto un po', due pezzi di uramaki.
0: Ma come?
1: Ho mangiato tantissimo, aiuto, c'è una novità.

0: Enjoy the Silence, Depeche Mode, una delle band più forti del sistema solare.
1: Yeah.
0: Ero giovane quando c'era questa canzone.
1: Vabbè, e ma sei ancora giovane.
0: Non
1: dai,
0: sembra,
1: su.
0: Ma sono stato giovane anche io.
1: Ma sti, no, perché non ti senti più giovane? Ti senti diversamente giovane?
0: Diversamente giovane.
1: So. Comunque, ho scoperto, ragazzi, e ahimè è una cosa che nemmeno immaginavo potesse essere, che l'Academy ha appena detto che gli attori che sono stati creati con l'intelligenza artificiale, scusate, non saranno ammessi agli Oscar. Quindi la mia domanda era: ma perché prima potevano essere ammessi? Cioè, nel senso, se non esiste, come fai a essere candidato?
0: Beh,
1: cioè,
0: se hanno pubblicato e hanno deciso questa cosa è perché effettivamente ci sarà stato qualche candidatura agli Oscar di qualcuno che in realtà aveva recitato.
1: Infatti mi piace questo titolo: nuove regole, saranno considerati solo ruoli interpretati da esseri umani. Esseri umani, esseri, ricordiamoci, umani. Esseri umani.
0: Bene, c'è Marco Mengoni con Esseri Umani? No,
1: Marco Mengoni c'è dopo, però.

0: Ma Marco Mengoni, eh? Sai che prima ancora Charlotte Cardin con The Way We Touch, che si è aggiunta nel Power Hits estate, no?
1: Sì, al Power Hits il 31 maggio.
0: Senti, no, stavamo parlando di questa notizia, sì, ma sì, prima abbiamo degli... Davide al telefono.
1: Sì, andiamo prima al telefono. Ciao Davide.
2: Buona nottata, Andrea e Jessica.
1: Chi è Jessica?
0: Jessica.
2: Scusa, Vanessa.
0: Ma d'altronde non è colpa sua, è che la disegnano così.
1: Poi stasera ho una voce
0: Jessica.
1: Diversa.
0: Ciao.
1: Allora, come procede la tua notte? Hai creato qualcosa con l'intelligenza artificiale, tu?
2: No, io non ho neanche il computer, primitivo.
1: Però tu scrivi anche poesie, giustamente, quindi sì, dici non voglio crearle.
2: Poesie, le scrivo con la macchina per scriverle.
1: Ah, quindi hai
0: ancora? Dai,
1: cioè, ma non scrivi a penna? Le scrivi proprio con la macchina da scrivere?
2: Beh, qualche volta a penna, qualche volta con la macchina per scriverle.
0: Allora, con la penna scrive la brutta.
2: L'intelligenza artificiale, credo che... cioè sull'intelligenza artificiale ci sarebbe un discorso lungo da fare, perché certo. Poi sono sempre le persone che governano la tecnologia.
1: Certo.
0: Sì, certo, ovvio.
2: Cioè non è l'intelligenza artificiale che governa l'uomo, ma è l'uomo che governa l'intelligenza artificiale.
0: No, sentivo l'altro giorno una sorta di

0: polemica, no? Non è proprio una polemica, è un problema che si può, perché l'intelligenza artificiale, parlo dell'intelligenza artificiale tipo ChatGPT,
1: o Gemini,
0: da cosa attinge? Da tutto ciò che c'è nel web.
1: C'è già online, quindi è come se andasse a scremare e facesse una ricerca
0: certo.
1: anche per te.
0: Il problema qual è però? Che se io, che sono uno che mette contenuti, non ricevo più visite dal pubblico, perché il pubblico, piuttosto che andare come si faceva una volta su Google e digitare no, un argomento che ti interessa, lo chiedi direttamente all'AI. Però questo cosa fa? Ho meno hype, ho meno frequentazioni nel mio sito, quindi sai che c'è? Il mio sito lo chiudo,
1: certo.
0: smetto di mettere contenuti, quindi alla fine l'AI ti cannibalizza, cioè, però dopo un po', se tutti chiudono e nessuno mette più contenuti, lei si ferma.
1: Sì.
0: Cosa
1: sì,
0: fa? Inizierà a improvvisare? Non lo so.
1: Sì, secondo me inizierà a improvvisare, certo.
2: Ma io con il social network ho solo Facebook.
0: Ecco.
1: Ok, però Facebook lo usi.
2: Ma sono più che altro condivisioni, ci metto poco di mio.
1: Scusami, visto che tu scrivi poesie, non
2: tutti,
1: le scrivi?
2: Sono condivisioni su tipo Afterboom, il Peggy Guggenheim Museum, tutte cose che riguardano l'arte.
0: Ma scusa, visto che hai un profilo social, perché non lo utilizzi anche per pubblicare le tue opere, sia i dipinti che le tue poesie, no?
2: Sì, però ho messo delle foto delle mie opere, ma non interessano a nessuno.
1: No, non è vero, tu invece devi comunque pubblicare le tue
2: non
1: cose.
2: Non sono capace con l'informatica, sono a zero.
1: Dai, fatti aiutare magari da qualcuno che ti può dare una mano. Davide, ti abbracciamo, buona serata.
2: Mi hanno proposto di fare un sito internet con tutte le mie opere. Però non avendo un computer non mi interessa e poi è molto costoso da fare.
0: Certo.
1: Vabbè, inizia da Facebook, poi si vedrà.
0: Esatto.
1: Ciao
0: Davide, ciao bello, ciao.

0: Pull the cardigans, bisogna cantarla così.
1: Wow, che bella pronuncia. E questa invece bisogna dire tu mi piaci tanto.
0: Tanto.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il